Grazie al Fede per quella produzione di quel team che è naturalmente nel nome della romancia. Va il gran piacere di essere parte di quella emissione Kiosk a Musique live per noi romans, forse che ti senti a casa con un'emissione che da mince sonda con formazioni che sono anche live. L'emissione che siamo già in noi il Swiss Alphorn Ensemble con i due sommi, che hanno la medema passione. Il sono febbuglia in Cirn d'Alp ed in quel connesso è naturalmente fa attenzione che RTR Porge Bia live di Vienna, con un nome in quella parada, musica di parada. Adesso, l'intitolatore a questi due colleghi che sono Cirn d'Alp, Swiss Alphorns Ensemble.

0: Et comment on passe de la bohème à Frau Gislip? Comment ci si passa? Ci si passa attraverso questa bella città che è Bienne. Bienne che è una città, è l'unica città svizzera ad essere veramente nella quotidianità bilingue. Nel senso che qui a Bienne si parlano francese e tedesco, si pensa in francese e tedesco e si ha il cuore che batte in francese e in tedesco. Quindi però chi sono i Chumling? Ve lo lascio spiegare dal collega Hugo.
1: Grazie Carla, naturalmente è il tipo più semplice per me è Scoromonch e poi perché è la cappella che è stata che visavimo e quasi non tutti arrivano in sede e sanno buone idee che c'è a Cioncel Humlik Humlik alla nome la cappella Elsa in del Bern, Canton Bern ha del loro titolo a nome Frau Gislip a cui Frau Gislip vuol dire Tonsco la donna che va col Cion che ha spas a del Cion ha il nome Gislip per cui ha nome Frau Gislip. Bien divertiment con Humlik.

0: Grazie. Grazie Hümlich. Grazie Hümlich, ho imparato a dirlo così come ho imparato a conoscere la cupola, che è il luogo che ci sta ospitando oggi ma che ci ospiterà anche domani per la nostra diretta su Rete 1, la domenica popolare dalle 9 del mattino, un luogo dove si vive di tutto, dove si vive musica, dove si vive anche partite di jazz, si vivono lezioni di yoga, quindi è un luogo veramente aperto a tutte le differenze, come la musica sa ben fare, Roman. Sappi però che il corno delle Alpi non lo suono più. No, basta adesso.
1: Okay, aber es war schön.
0: Grazie.
1: Das ist eben der Kessel. Da ist jetzt gerade eine Ländlerkapelle auftreten. Heute oben gibt es ein Punkkonzert, morgen ein Jazzturnier. So läuft das hier in diesem Kessel. Und das Stück, das wir jetzt gehört haben, von Hümlich, das hat der Christian Steger gerade selber geschrieben. Ostern in Florenz, Pasqua a Firenze, che meraviglia, Carla.
0: Certo, ma Firenze tutte le stagioni, guarda, Roman. No, quando also vuoi, quando vuoi.
1: Gut. Jetzt gehen wir Geissen eintreiben. Und zwar mit dem Swiss Alphorns Ensemble. Wir gehören nämlich der Geissenreihe.